che vid'io, quale pallor, qual pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiro, hai tristato.

soffri, da per me l'universo di storia radrega. Quest'arcano dal re non fu sorpreso ancora, no. O tien dunque da lui di partir per la Fiandra. Ah, c'è il tuo